0: Kenny Rogers, The Gambler.
1: SRF 1.
0: Am Sonntagabend mit dem Adrian Köpfer im Mikrofon.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.